la giornée venera, avrai il tacco, un lumentaco e gli altri lo vuoi. Metti in pesa che la prossima gamma. Chi ne trova vedi che ne muovo l'ottava. Adatta che non, anata che non, l'unica gamma.